0: William, ara jodi chidan sab din de jambe.
1: Ara di sab im bacha sho.
0: Jodi manja khari che san diego.
1: Yonga.
2: Ning khari sa.
1: Ara di ming le, nie bu chile le gyu bu sta yin da. Rang tong xi. Ta de rang ne si da zhabu shi du.
0: Tinjenji想吃这边。这个这。杨中三十个做不多啊。Tinjenji呢用过一批。可里通啊。让底下跟着多。我哎。我来牛吃他就吃个鱼。钱的皮件上。穷酸耶。
3: 일텐 매봐 포터스베